0: criticata, esaltata.
1: Radio Power. Power, power, power pick.
2: Back to back.
3: Heavy rotation.
4: Heavy rotation.
5: Let's go.
6: Heavy rotation. Tante hits, nessuna interruzione. Radio Patata, nei prossimi 15 minuti suona.

Heavy Rotation. Tante hits, nessuna interruzione. 1976 Records, 45 anni di storia della radio.

0: Radio Patata.
1: Questa è la vera forza della radio.
0: Fatti prendere.
2: Heavy Rotation, tante hits, nessuna interruzione. Radio Patata, nei prossimi 15 minuti suona...

0: Noi siamo Radio Patata. Radio Patata.
1: Heavy Rotation.
0: Heavy Rotation.
2: Heavy Rotation. Let's go.
0: Heavy Rotation. Tante hits, nessuna interruzione. Radio Patata, nei prossimi 15 minuti suona...

0: Heavy Rotation, tante hits, nessuna interruzione.
1: 1976 Records, i dischi della Radio In.
2: I dischi della Radio In.
1: 1976 Records, 45 anni di storia.
2: 45 anni di

0: Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
1: Back to back,
2: let's go.
1: Heavy rotation, tante hits, nessuna interruzione. Radio Patata, nei prossimi 15 minuti suona...

0: 1976 Records, i dischi della Radio In.
1: The hottest tunes. Back to back.
0: 50 anni di storia della radio.

0: Radio Patata, il piacere della buona musica.
1: Segnale orario.
2: Sono le 4 e 19 minuti.
0: L'ora esatta vi è offerta da...
3: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
4: Le altre? Solo elettrodomestici.
0: Noi siamo Radio Patata.
5: Sulla pista musicale corre Tandem Rewind. Tutta la musica pop di ieri e di oggi.

0: le altre solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata.
1: Tandem Rewind. I successi di ieri e di oggi viaggiano in coppia.

0: Con un semplice click l'accendi e diventa la tua patata preferita.
1: Tandem Rewind, in coppia i successi pop di ieri e di oggi.

0: Sono le 5 e 25 minuti.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si

0: Radio Patata.
1: Questa è la vera forza della radio.
0: Fatti prendere. Tandem Rewind. In coppia, i successi pop di ieri e di oggi.

0: orario. Sono le 6:36.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
3: Just watch me, just watch me, just watch me.
4: Su Radio Patata, una stagione musicale
5: esagerata.
6: Tandem Rewind. I successi di ieri e di oggi viaggiano in coppia ogni notte.

0: La tua radio sta suonando.
1: Here we go.
0: Radio Patata. Patata. Tra poco, warm up. Primi giri su Radio Patata, i new music files più patatosi della settimana.
2: Segnale orario.
3: Sono le 7:01.
4: L'ora esatta vi è offerta da
5: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.

0: Radio Patata.
1: Questa è la vera forza della radio.
0: Fatti prendere. Warm up. Primi giri. Su Radio Patata. I New Music Files più patatosi della settimana.

conviene. Su Radio Patata, una stagione musicale esagerata. Ma che esagerati! Basta dire Disco Italia! Disco Italia!

troppi muri intorno. E se mi mancherai, non è quello che voglio.

0: orario. Sono le 8.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si

0: La tua radio sta suonando.
1: Here we go.
0: Radio Patata. Patata.
2: 80 in condotta.

0: Le altre sono elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. Radio Patata.
1: 80 in condotta. La dance internazionale degli anni 70-80.
0: Benvenuti su Radio Patata. Il piacere della buona musica. Tra poco, Top Italia.
2: Segnale orario.
3: Sono le 9.
0: L'ora esatta vi è offerta da...
4: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
1: Giornale Radio News.
5: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Si è concluso dopo 90 minuti positivamente, nei tempi e modi previsti, l'intervento di chirurgia toracica ieri pomeriggio al Policlinico Gemelli di Roma per Papa Leone XIV. Lo riferisce la sala stampa vaticana precisando che si è trattato dell'asportazione di un tumore maligno al polmone. Nessuna complicanza, il pontefice si è svegliato regolarmente e dopo un breve periodo di osservazione è rientrato nella sua stanza al 10° piano. Trump e Netanyahu hanno avuto un colloquio telefonico ipotizzando un nuovo massiccio attacco sull'Iran prima delle elezioni in entrambi i paesi. Lo scrive l'agenzia statunitense Axios, spiegando che sarebbe il premier israeliano a premere in tal senso, adducendo presunti passi preoccupanti di Teheran verso l'arma atomica. Il presidente degli Stati Uniti nei giorni scorsi aveva escluso tale ipotesi prima del voto di metà mandato. Intanto ancora fuoco incrociato nella penisola araba, attacchi sauditi sulla capitale yemenita Sana'a, controllata dai ribelli filo-iraniani. Esplosione dall'altra parte a Riyadh. Via libera ieri il documento di bilancio in Consiglio dei Ministri che ha sottoscritto le intese per l'autonomia differenziata di 4 regioni, Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto. Votate anche le modifiche al codice della strada che prevede tra l'altro lo stop all'obbligo di patente cartacea e libretto per circolare. Il Consiglio dei Ministri ha dato l'ok anche al decreto legge per l'ex Silva che tra le misure prevede il mantenimento della funzionalità degli impianti di Taranto con misure urgenti per i lavoratori sia dello stabilimento che per l'indotto. I premi a Nicola Piovani e Susan Sarandon, il documentario che racconta Giovanotti, l'ultimo film di Paolo Genovese, Il rumore delle cose nuove, ricca la giornata di apertura della Festa del Cinema di Roma che fino al 25 ottobre accende l'Auditorium, Parco della Musica e diverse location nella capitale. Oggi il programma prosegue tra proposte d'autore e il film di Simon Stone, The Only Living Pickpocket in New York, con John Turturro oggi atteso sul Red Carpet. A incontrare il pubblico anche Giuseppe Tornatore con la riproposizione di Nuovo Cinema Paradiso. Infine una notizia di calcio: salvo ribaltoni, sarà Davide Nicola il nuovo allenatore del Venezia che ieri ha deciso l'esonero di Giovanni Stroppa per l'ex tecnico della Cremonese. Si parla di un accordo biennale. Zanetti ed Aversa, le eventuali scelte per il piano B. Ed è tutto per il momento, grazie dell'ascolto.
0: Top Italia, questa è la musica bianca.

0: che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
1: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatura DOP.
2: Chi è?
1: Carro attrezzi. Rimuovono la macchina.
2: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
1: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta attira l'altra.
3: Belli, weekend in auto in famiglia. Tua figlia con 100 peluche, tuo figlio e tutta la collezione di fumetti. Tua suocera con 2 valigie piene di non si sa cosa. Mi chiedo come faremmo senza Skoda Octavia e il suo bagagliaio.
4: La regina delle station wagon ti aspetta. Scopri Skoda Octavia, la più spaziosa della categoria. Da 249 euro al mese, anticipo 5.800 euro, TAN 699, TAEG 822. 36 mesi, 45.000 km, rata finale 16.670 euro. Info su skoda-auto.it.

0: parli più. La tua radio sta suonando.
1: Here we go.
0: Radio Patata. Patata. Top Italia.
2: Number one.
3: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena

0: Le altre? Solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. Radio Patata.
1: Lancio it.
2: Disco Week.

0: Teleradio. Sono le 10:02.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole, avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale, la Sicilia si sente.
3: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata, più sound, più si ama.
4: Giornale Radio News.
5: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. In Ucraina sale il bilancio delle vittime dei raid russi della notte scorsa, 6 persone uccise, 3 per un attacco balistico su Kiev, altrettante nelle regioni di Dnipropetrovsk e Zaporizhia. Il Ministero della Difesa di Mosca ha confermato di aver colpito con missili e droni impianti industriali e 6 centrali termoelettriche tra le regioni di Kiev e Kharkiv e di aver intercettato e abbattuto 902 droni ucraini, quasi 500 puntavano Mosca agli altri in 19 regioni russe, Crimea e Mar d'Azov. A Kiev 600.000 persone lasciate senza elettricità, danneggiati 26 impianti del sistema energetico e 4 del settore petrolifero e del gas. Protesta il presidente ucraino Zelensky, che parla di palese spregio di Mosca nei confronti della tregua sugli impianti chiesta da Trump. Kiev denuncia intanto che le ultime operazioni militari ucraine sono state compromesse dal malfunzionamento dei servizi della Starlink di Elon Musk. È trascorsa tranquilla la prima notte del Papa al Policlinico Gemelli di Roma, all'indomani dell'intervento di chirurgia toracica, lo riferisce la sala stampa vaticana, dopo l'asportazione ieri pomeriggio di un tumore maligno al polmone, operazione durata un'ora e mezza senza complicanze e dopo un breve periodo di osservazione è rientrato nella sua stanza al 10° piano, tessuto canceroso completamente rimosso, si legge, evidenziando che i medici per ora non parlano di chemioterapia. Stamani alle 10 nella chiesa di Nostra Signora di Coromoto, nel quartiere romano di Monteverde, i funerali di Giorgio Braccardi, spento sì lunedì scorso a 93 anni, artista tutto tondo, musicista, attore, comico, è stato un talento unico e irripetibile, umorista eclettico, improvvisatore fuori da ogni regola, lo ricorda Renzo Arbore, con cui ha condiviso diversi successi radiofonici e televisivi sin dagli anni 70. Infine un cenno al basket, si acuisce la crisi in Eurolega dell'Olimpia Milano, al Forum il Real Madrid si impone 98-89 infliggendo le scarpette rosse la quarta sconfitta in 5 gare e domani arriva a Dubai, mentre stasera alle 20:45 la Virtus Bologna fa tappa sul parquet del Paris. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

hanno la malizia di un gatto, la sensibilità di una donna. Raffica da 10. 10 grandi hit di tutti i tempi. Senza fiato, senza tempo, senza pubblicità.

0: criticata, esaltata.
1: Radio Power. Power
2: Pick. 10 10 10 Raffica da 10. 10 grandi hit di tutti i tempi.

noi siamo Radio Patata. Hanno la malizia di un gatto, la sensibilità di una donna. Raffica da 10. 10 grandi hit di tutti i tempi. Senza fiato, senza tempo, senza pubblicità.

0: un semplice click l'accendi e diventa la tua patata preferita.
1: Da Radio Patata, multi big.

0: Radio Patata, multi big.
1: Tre successi
0: dei tuoi big preferiti.

0: fuso orario.
1: Sono le 11 e 2 minuti.
2: L'ora esatta vi è offerta da
3: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colore do sole. Avevo sapore do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
4: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
2: Tra poco,
5: Insert Coin.
6: Giornale Radio News.
7: Bentrovati da Jenny De Gaetano. Peggio di così non poteva andare per Inter e Napoli, che restano a secco dopo la seconda tappa di Champions League. A San Siro, i nerazzurri, a cui non basta la doppietta di Lautaro, rimediano una figuraccia al cospetto del Bruges. Altra papera di Martinez, 4-3 belga con tripletta di Nicolò Tressoldi, che piace e tanto a Roberto Mancini. Dal canto suo, Chivu non cerca alibi.
8: Siamo consapevoli del fatto che nelle ultime 8 partite, credo, ne abbiamo vinto una, le altre le abbiamo perse, quindi siamo tutti consapevoli di quello che non va in determinate partite in Champions. Bisogna trovare la mentalità giusta, l'intensità giusta, l'equilibrio giusto.
7: Male anche il Napoli, illuso dal vantaggio di Rachmani in casa Villarreal, travolgente poi nella rimonta. 3-1 la reprimenda ai suoi di Max Allegri.
9: In questo momento della stagione, ma dall'inizio, bisogna cercare di trovare un po' di equilibrio. Gli errori tecnici ci stanno all'interno della partita, ma una squadra che è forte come il Napoli, tecnicamente forte, deve rimanere serena e continua a giocare la partita, perché l'imprevisto della partita va gestito. Non è che possiamo andare in confusione perché succede che uno sbaglia e si subisce un gol. Il livello della Champions è più alto. Medio piccolo non te ne accorgi, quando giochi con le squadre di Champions te ne accorgi.
7: Stasera ore 21 luce all'Olimpico, nell'incrocio del cuore di José Mourinho, che torna davanti la sua ex Roma alla guida del Real Madrid. Lo Special One maschera l'emozione.
10: Mi sono preparato, penso che sto bene, sto equilibrato, sto solido, senza dubbi che durante la partita, senza dubbi che ahí sarò al mio massimo, magari prima o magari dopo mi tocca il cuore, però durante la partita non c'è spazio per dubbi. I romanisti vogliono vincere e io voglio vincere, ma in quel momento lì l'amore si dimentica.
7: Alla stessa ora il Como, unica italiana vittoriosa al debutto, di scena a Rotterdam con il Feyenoord. Salvo ribaltoni sarà Davide Nicola, il nuovo allenatore del Venezia, che ieri ha deciso l'esonero di Giovanni Stroppa. Per l'ex tecnico della Cremonese si parla di un accordo biennale Zanetti e D'Aversa, le eventuali scelte per il piano B. La nazionale femminile di calcio vola in finale dei playoff mondiali, dove a dicembre se la vedrà contro la Finlandia, che ha eliminato la Serbia ieri a Firenze. Dopo il 2-0 dell'andata alle azzurre è bastato l'1-1 contro la Bielorussia. Basket, si acuisce la crisi in Eurolega dell'Olimpia Milano. Al Forum il Real Madrid si impone 98-89 infliggendo alle scarpette rosse la quarta sconfitta in 5 gare. Domani arriva Dubai. Stasera alle 20:45 la Virtus Bologna, attesa dai francesi del Paris. Infine i motori, più di 30 anni dopo la Formula 1 torna in Africa e Ruanda. La gara si disputerà per almeno 10 anni all'inizio del prossimo decennio, ma non è ancora stata definita la data esatta del primo evento, condizionato dalla realizzazione del nuovo circuito che sorgerà a Bugesera, a circa 40 km dalla capitale Kigali. Ed è tutto, a più tardi.
5: Insert Coin, protagonista tu e la tua musica su Radio Patata. Scrivi autore, asterisco, titolo e invia il tuo messaggio al 328 44 66 911. Patata for you, e la radio la fai tu.

0: Join. Protagonista tu e la tua musica su Radio Patata. Scrivi autore, asterisco, titolo e invia il tuo messaggio al 328 44 66 911. Patata for you. E la radio la fai tu.
1: New Music File.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Con un semplice click l'accendi e diventa la tua patata preferita.
2: Back in the days, il passato suona la radio.

0: Radio Patata, il piacere della buona musica.
1: Insert Coin, protagonista tu e la tua musica su Radio Patata. Scrivi autore, asterisco, titolo e invia il tuo messaggio al 328 44 66 911. Patata for you e la

0: la tua radio sta suonando.
1: Here we go.
0: Radio Patata. Patata.
2: Questa canzone

0: L'accendi e ti accende. Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
1: New Music File.

0: Noi siamo Radio Patata. Radio Patata.
1: Segnale orario.
2: Sono le 12 e 2 minuti.
3: L'ora esatta vi è offerta da...
4: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
0: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
3: Tra poco,
5: Insert Coin.
6: Giornale Radio News.
7: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin, individuati e fermati, hanno confessato i due minorenni responsabili delle azioni della cosiddetta banda della minicar. Si tratta di un 16enne e un 17enne del quartiere Monteverde, teatro delle aggressioni. Secondo indiscrezioni stampa, uno sarebbe figlio di un carabiniere. Tra gli episodi di violenza immotivata di cui sono accusati, il più grave è quello commesso a danno dell'attore Davide Jacopini, ancora ricoverato in ospedale. L'accusa formulata per i due è quella di tentato omicidio. Loro i carabinieri sono arrivati individuando proprio la minicar. Improntato sui temi economici, in particolare sul caro energia, l'intervento di Giorgia Meloni al Senato alla vigilia del vertice europeo. La Premier rilancia la richiesta di maggiore flessibilità nelle spese di settore e ha anche ribadito la causa del sostegno all'Ucraina, aggiungendo una critica a Donald Trump per l'accordo con Putin sul ripristino dell'importazione americana di gas russo. Nell'opposizione si conferma il proposito della distanza tra PD e 5 Stelle nelle rispettive risoluzioni presentate, si legge rispettivamente il sostegno e la contrarietà a nuovi aiuti militari. È trascorsa tranquilla la prima nota del Papa al Policlinico Gemelli di Roma all'indomani dell'intervento di chirurgia toracica, lo riferisce la sala stampa vaticana, dopo l'asportazione ieri pomeriggio di un tumore maligno al polmone, tessuto canceroso completamente rimosso, si legge, evidenziando che i medici per ora non parlano di chemioterapia. Un prossimo aggiornamento medico sulle condizioni di Leone XIV è atteso nel pomeriggio. Gli Stati Uniti vedono l'epilogo del cold case di Tupac Shakur, icona dell'hip hop ucciso 27 anni fa al culmine della sua popolarità durante una sparatoria da un'auto in corsa nei pressi della strip di Las Vegas. Il caso è rimasto irrisolto per anni fino a che l'ex capo di una gang, Duane Keff Davis, se n'è vantato in un libro di memorie. L'uomo è stato ora condannato da un giudice del Nevada a 40 anni di carcere. Più di 40 anni dopo, la Formula 1 torna in Africa, in Ruanda. La gara si disputerà per almeno 10 anni all'inizio del prossimo decennio, ma non è ancora stata definita la data esatta del primo evento, condizionato dalla realizzazione del nuovo circuito che sorgerà a Bugesera, circa 40 km dalla capitale Kigali. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
8: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. La pazza Inter, abituata alle rimonte, questa volta stecca e a San Siro ieri sera, è arrivata alla seconda sconfitta in altrettante partite di Champions League quest'anno. Finisce 4-3 per il Bruges nel segno dell'italo-tedesco Tresoldi, autore di una tripletta. Lautaro ne fa due, ma quando sembrava possibile l'ennesima rimonta, il tocco sotto di Verman allunga il divario. Nel recupero un bel gol di Bonny che non basta però a regalare almeno un punto alla squadra di Kivu. Cade anche il Napoli, sconfitto 3-1 in casa del Villarreal. Le parole a fine gara di Max Allegri.
9: Le partite di Champions sono così, devi cercare di fare meno errori possibili, ma preso l'1-1 non possiamo concedere il secondo gol. Secondo me ci sono stati 4 passaggi corti senza senso nella nostra metà campo. Abbiamo messo sotto pressione, credo, Marini, che ha lanciato questa palla, un altro mezzo contrasto. In Champions queste partite vanno giocate, le partite vanno giocate in un altro modo.
8: Ci proveranno dunque Roma e Como, impegnate questa sera a risollevare un calcio italiano che ha visto le sconfitte di Inter e Napoli nella seconda seconda giornata dei Champions League. La Roma ospita il Real Madrid di Mourinho all'Olimpico, con Gasperini che pensa a Sulé al posto di Pellegrini per fare coppia con Dybala sulla tre quarti. Il portoghese invece Huijsen favorito sull'ex Rudiger in difesa, mentre Vinicius è in ballottaggio con Diomandé. Occhi anche sul Como, impegnato nella trasferta di Rotterdam contro il Feyenoord. Per Fabregas, Duvicas dovrebbe essere il punto fermo in attacco. Nico Paz è confermato al centro del terzetto offensivo, alle spalle del centravanti. Franco Mastantuono è stato sottoposto a un intervento chirurgico per ridurre la frattura del quarto metacarpo della mano sinistra di immediata domenica durante la partita contro il Genoa. Nessun problema comunque per il calciatore della Fiorentina, che da oggi riprenderà ad allenarsi regolarmente coi compagni. Fa sapere il club viola con una nota e sarà a completa disposizione per l'impegno di domenica con il Como. Il tennis mondiale si gioca a Shanghai col programma degli ottavi al Masters 1000 da non perdere. Alle 12 il big match di giornata tra Daniil Medvedev e Stefanos Tsitsipas sarà la 16ª sfida tra i due, che quest'anno si sono già affrontati all'ATP 500 di Doha, col greco che ha vinto in 2 set. Medvedev è avanti 10-5 nei precedenti. Il basket, niente da fare per Olimpia Milano, che subisce la terza sconfitta consecutiva in questo difficilissimo inizio di Eurolega, perdendo per 89-98 contro il Real Madrid. La squadra di coach Poeta regge bene per 1.5 quarti, ma nel finale di primo tempo il Real scappa via con un parziale di 14-0 e non si guarda più indietro. Nel terzo quarto i vice campioni d'Europa toccano anche il +21 e amministrano il resto del match. Giovedì Milano affronterà Dubai. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
5: Insert Coin. Protagonista tu e la tua musica su Radio Patata. Scrivi autore, asterisco, titolo e invia il tuo messaggio al 328 44 66 911. Patata for you. E la radio la fai tu.

0: Flavio Patata, l'unica inconfondibile patata. Insert coin, protagonista tu e la tua musica su Radio Patata. Scrivi autore, asterisco, titolo e invia il tuo messaggio al 328 44 66 911. Patata for you, e la radio la fai tu.
1: New Music File.

0: Le altre sono elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. Radio Patata.
1: Questa canzone

0: le altre solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata.
1: Insert coin, protagonista tu e la tua musica su Radio Patata. Scrivi autore, asterisco, titolo e invia il tuo messaggio al 328 44 66 911. Patata for you, e la radio la fai tu.
2: New Music File.

0: Le altre? Solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata.
1: Questa canzone

In. Protagonista tu e la tua musica su Radio Patata. Scrivi autore, asterisco, titolo e invia il tuo messaggio al 328 44 66 911. Patata for you. E la radio la fai tu. Questa canzone

0: La tua radio sta suonando.
1: Station by station. We're land of the nation.
0: Radio Patata. Più sound, più si ama.
2: New Music File.

0: fuso orario.
1: Sono le 13:01.
2: L'ora esatta vi è offerta da
3: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
4: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
5: Giornale Radio News.
6: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Il caro energia al centro dell'intervento di Giorgia Meloni al Senato alla vigilia del vertice europeo. La Premier rilancia la richiesta di maggiore flessibilità nelle spese di settore e auspicato una risposta congiunta alle sfide su prezzi e approvvigionamenti. Dalla Premier poi un lungo passaggio a rivendicare la linea del sostegno anche militare all'Ucraina.
7: E nessuno in quest'Aula vuole la guerra, tutti vogliamo che si arrivi alla pace. La differenza è su come pensiamo che ci si arrivi. Per come la vedo io, il sostegno all'Ucraina non è l'alternativa alla pace, è ciò che la rende possibile. Perché se l'aggressore può puntare la resa dell'avversario, che bisogno ha di negoziare? Solo che la resa non è pace, è conquista. Se l'Ucraina domani smettesse di difendersi, come in molti auspicano e propongono, noi non avremmo la pace, noi discuteremmo dell'occupazione di una nazione europea e del ritorno dell'imperialismo di stampo sovietico che l'Europa ha conosciuto per mezzo secolo.
6: Nell'opposizione si conferma in proposito la distanza tra PD e 5 Stelle. Nelle rispettive risoluzioni presentate si legge rispettivamente il sostegno e la contrarietà ad altre forniture di armi. In Ucraina sono ancora ore drammatiche, 6 le persone uccise nei raid russi, 3 per un attacco balistico su Kiev, altrettante nelle regioni di Dnipropetrovsk e Zaporizhia. Il governo russo rivendica anche di aver intercettato e abbattuto 902 droni ucraini, quasi 500 puntavano Mosca. Il presidente ucraino Zelensky parla di palese spregio della Russia nei confronti della tregua sugli impianti annunciata da Donald Trump. Ora in Italia, individuati e fermati, hanno confessato i 2 minorenni responsabili delle azioni della cosiddetta banda della minicar. Si tratta di un 16enne e un 17enne del quartiere Monteverde, teatro delle aggressioni. Secondo indiscrezioni stampa, uno sarebbe figlio di un carabiniere. Tra gli episodi di violenza immotivata di cui sono accusati, il più grave è quello commesso a danno dell'attore Davide Jacopini, ancora ricoverato in ospedale. L'accusa per i 2 a piede libero è quella di tentato omicidio. A loro i carabinieri sono arrivati individuando proprio la minicar. Notte tranquilla per il Papa, ricoverato da ieri al Gemelli per l'asportazione di un tumore maligno al polmone. L'intervento è riuscito e ora si aspettano i risultati degli esami post-operatori. Marco Mancini.
8: Potrebbero arrivare stasera nuove informazioni circa le condizioni di salute di Papa Leone XIV, che ieri ha subito al Policlinico Gemelli l'asportazione del lobo inferiore del polmone destro a causa della presenza di un adenocarcinoma, una forma di tumore polmonare maligno. L'intervento è durato circa 1 ora e mezza. Stamane la sala stampa della Santa Sede ha comunicato che il Papa ha passato una notte tranquilla. Già da oggi seguiranno i primi esami postoperatori, con particolare attenzione a quello istologico per stabilire il livello di stadiazione del cancro. Per quanto riguarda le terapie, a quanto si apprende, i medici non hanno parlato di ricorso alla chemio. Stamane in piazza San Pietro è stata celebrata la messa per i 10 anni dell'esortazione apostolica Amoris Laetitia. Nel corso della celebrazione è stata letta l'omelia preparata precedentemente da Leone XIV. A presiedere, al posto del Papa, il cardinale filippino Luis Antonio Tagle, nominato solo venerdì scorso dal pontefice nuovo decano del collegio cardinalizio.
6: Gli Stati Uniti vedono l'epilogo del cold case di Tupac Shakur, icona dell'hip hop ucciso 27 anni fa al culmine della sua popolarità durante una sparatoria da un'auto in corsa nei pressi notizie della Strip di Las Vegas. Il caso è rimasto irrisolto per anni finché l'ex capo di una gang, Duane KFD Davis, se n'è vantato in un libro di memorie. L'uomo è stato ora condannato da un giudice del Nevada a 40 anni di carcere. Calcio infine non è iniziata sotto i migliori auspici. In chiave Italia, la seconda giornata di Champions League che ieri ha dovuto registrare le pesanti sconfitte di Inter e Napoli, entrambe ancora senza punti, e stasera alle 21 tocca a Roma e Como, attesa in particolare la sfida dei giallorossi all'Olimpico contro il Real Madrid dell'ex Mourinho. Sentiamo Jenny De Gaetano.
0: Ha messo sotto sopra l'Inter il Bruges, soprattutto per mano di Nicolò Tressoldi, il bomber italo tedesco che piace a Roberto Mancini ma anche a Jürgen Klopp. 22 anni ancora da compiere, il papà calciatore negli anni 90, ne ha fatti 3 ai nerazzurri nella 4-3 belga, ammutolendo San Siro, lui tifoso milanista. Non è andata meglio al Napoli, che resta a terra, quota 0 come l'11 di Kivu, dopo la mezza disfatta a casa del sottomarino giallo del Villarreal, 3-1, e veemente nella reazione allo squillo di Rachmani. Non resta oggi che aggrapparsi a Roma e Como. Per nulla facile la mission giallorossa per 1001 motivi, il Real Madrid dell'ex idolo José Mourinho, che svela la ricetta anti-emozione.
9: Mi sono preparato, penso che sto bene, equilibrato, sto solido, senza dubbi durante la partita sarò al mio massimo, magari prima o magari dopo mi tocca il cuore, però i romanisti vogliono vincere e io voglio vincere, in quel momento lì e l'amore si dimentica.
0: Il Como quota 3 tenta il bis, difficile ma non impossibile per la banda Fabregas in quel di Rotterdam, Fortino, Feyenoord.
6: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
10: L'accendi e ti accende. Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
11: Pianeta Italia. Pianeta.

La settimana di Pianeta Italia con la storia della musica italiana dagli anni 70 ad oggi. Sono Lorenzo Bartoli, buongiorno, come sta? Tutto bene? Inizia un altro weekend finalmente e noi chiudiamo questa settimana un po' con la musica dell'estate di ieri, le canzoni, vediamo se riusciamo a programmare anche qualcosa di oggi che andremo a ricordare domani. Quello che vi posso dire è che tra poco andremo ad un'estate degli anni 70 andando a riascoltare e riscoprire una meteora soprattutto del decennio 70, mentre per i prossimi minuti siamo negli anni 90 con Lucio Dalla.

veramente poliedrico che abbiamo riscoperto un po' di tempo fa, si chiama Luciano Angeleri. Angeleri è biellese, un artista musicale, un artista, uno scultore, un ha fatto dei quadri veramente, ha fatto anche delle mostre meravigliose. Quest'oggi l'abbiamo riascoltato dal 1974 con Io son sicuro.

0: la tua radio sta suonando.
1: Here we go.
0: Radio Patata. Patata.
2: State ascoltando Pianeta Italia. Pianeta Italia. Con Lorenzo Bartoli.

Weeknd. Tra poco restate con noi perché è confermata la nostra sequenza musicale, sequenza che ci porterà a riascoltare brani dell'estate anche degli anni 80. Mentre in arrivo per i prossimi minuti ci fermiamo nell'estate del 2000 con Federico Stragà.

salutarci, è il momento anche della sequenza musicale con tre proposte senza interruzione né parlata né pubblicitaria. Protagonisti di quest'oggi saranno Gianni Togni, Vasco Rossi, ma subito in apertura è un bellissimo motivo del 1987 di Enrico Ruggeri. Questa è la versione live di Il futuro è un'ipotesi.

lorenzo@radiopianeta.it e la pagina Facebook Lorenzo Bartoli Pianeta Teleradio saranno sempre attivi, quindi se vi viene in mente qualcosa durante l'estate scrivetecelo, così lo potremo programmare se possibile nelle nuove puntate da settembre. Da Lorenzo Bartoli è tutto, grazie per essere stati con noi, buona estate, buone vacanze, noi dovremo risentirci

0: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Due giornate, zero punti, un rapporto gol fatti gol subiti non positivo che classifica alla mano alla fine potrà pesare. Dopo i primi 180 minuti di Champions, se non un verdetto, si può comunque delineare uno scenario quanto mai plausibile per Inter e Napoli, visto che centrare la qualificazione diretta agli ottavi diventa un'impresa. Da quando è entrata in vigore la nuova formula, il passaggio diretto dalla League Phase agli ottavi è come discrimine, quota 16 punti. Un traguardo ora non facile da raggiungere per le squadre di Chivu e Allegri. Proveranno a fare meglio questa sera Roma e Como impegnate contro Real Madrid e Feyenoord. Il tennis: Jasmine Paolini conquista gli ottavi del WTA 1000 di Wuhan, ultimo della stagione nel circuito femminile. La toscana ha vinto e convinto contro la ceca Nicola Bartunkova. 7-6-6-3 parziali per l'italiana, brava a vincere un match che sembrava tutto in salita. Paolini agli ottavi, partirà favorita contro la britannica Sonai Kartal, numero 170 del mondo, che ha superato nettamente la svizzera Belinda Bencic, numero 12. Il basket: dopo un inizio con tre sconfitte nelle prime quattro uscite stagionali, la Virtus Bologna è attesa sul campo del Paris Basketball in Eurolega. Un tabù da sfatare per la Virtus, visto che in quattro sfide negli ultimi due anni con i parigini non sono mai riusciti a vincere. Stavolta però i favori del pronostico sono dalla parte di Bologna, che occupa al momento la decima posizione in classifica. Spazio anche all'Eurocup: aprono il programma Tortona sul campo dell'Aris e Napoli contro lo Slask. Poi le altre due gare: Venezia Ankara e Tenerife Maxima Roma. La spedizione tricolore deve fare i conti con le prime eliminazioni ai mondiali di ciclismo su pista, competizione in corso a Shanghai. Nelle gare della velocità squadre maschile e femminile, l'Italia non riesce a superare il primo ostacolo e si ferma nelle qualificazioni. Gli azzurri, che tagliano il traguardo in 43-444, crono che non consente il passaggio del turno e vale la decima posizione al termine delle qualificazioni. Nella gara femminile, il terzetto azzurro chiude la propria prestazione con 49-208 e anche in questo caso niente passaggio del turno. Inizia subito con un super weekend la Coppa del Mondo 2026-2027 per la scherma azzurra, che schiererà complessivamente 72 atleti in pedana tra domani e domenica. Il fioretto a Takamatsu in Giappone, la spada a Casablanca in Marocco e la sciabola in Algeria sono le tappe del debutto del circuito internazionale nella stagione che da aprile del prossimo anno segnerà l'inizio della qualifica olimpica per i giochi di Los Angeles 2028. Dalla redazione sportiva è tutto.
1: Noi siamo Radio Patata.
2: Lancio hit.
3: Disco Week.
2: Disco Week, il disco della settimana.

0: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama. Tra poco, Gnigno Gnagno Rotation.
1: Segnale orario.
2: Sono le 14 e un minuto.
3: L'ora esatta vi è offerta da...
4: Chista si chiama?

0: Avevo colori da sole. Avevo sapori da mare. Quando Macalo mi sento tutto priato perché ti lassa senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
1: GRS, giornale radio sociale.
2: Bentrovati all'ascolto del giornale radio sociale da Fabio Piccolino. Gravi conseguenze, i tagli internazionali alla cooperazione stanno cancellando le conquiste fatte negli ultimi decenni nella salute delle bambine. Lo dicono i dati del dossier in difesa di Terre des Hommes. Ascoltiamo il direttore generale Paolo Ferrara.
3: Mentre abbiamo visto in questi anni migliorare in moltissimi settori la condizione delle bambine e delle ragazze, penso all'istruzione, alle mutilazioni genitali femminili, ma anche alle gravidanze precoci, quello che sta accadendo è che a causa dei tagli voluti dall'amministrazione Trump, in ognuno di questi settori stiamo assistendo a una riduzione degli investimenti. Questo significa che avremo 6 milioni di bambini che non potranno andare a scuola nei prossimi anni, significa sempre più bambine che non potranno accedere a servizi di prevenzione, e questo significa anche aumento delle gravidanze precoci e delle mutilazioni genitali femminili.
2: Tagli e sacrifici è quello che denuncia Federconsumatori sull'andamento dei prezzi al consumo. Rispetto al 2025 i prodotti ortofrutticoli sono aumentati del 12%, seguiti dalla carne che è cresciuta del 7% e dalle uova al più 16%. L'associazione chiede un taglio delle accise congruo e non sporadico. Io obietto la guerra è la proposta di legge di iniziativa popolare promossa da Emergency per il diritto all'obiezione di coscienza. Ascoltiamo Claudio Iampaglia della campagna Ripudia.
4: Tutti i sondaggi, le indagini di opinione ci dicono che la popolazione, anche quella italiana, non vuole essere coinvolta, è contraria alla guerra, come contraria al riarmo. E allora la campagna Ripudia di Emergency prova a dare voce a questa opinione pubblica con una legge di iniziativa popolare per affermare il diritto all'obiezione di coscienza alla guerra, cioè il diritto di dichiararsi indisponibili a fornire le proprie competenze, il proprio lavoro, il proprio consenso alla guerra, come vorrebbe l'articolo 11 della nostra Costituzione. Lavoratori della logistica, della meccanica, ricercatrici, ricercatori, chiunque possa a suo malgrado contribuire alla macchina che rifornisce di armi le guerre dovrebbe potersi rifiutare.
2: Situazione insostenibile, da mesi le famiglie rom residenti nel villaggio attrezzato in zona Asia, Giuliano, in Campania, sono alle prese con l'emergenza idrica. Lo denuncia l'associazione 21 luglio, che spiega come nell'insediamento vivano 89 persone, tra cui 49 minori, prive di accesso all'acqua. Cultura per tutti, grande partecipazione alle giornate FAI d'autunno. Nel weekend 400.000 visitatori in oltre 700 luoghi d'arte, storia e natura, aperti eccezionalmente in 350 città. Il più visitato è Palazzo Saladini Pilastri ad Ascoli Piceno, riaperto per la prima volta dopo un importante restauro, insieme alla chiesa di Sant'Egidio e al suo giardino storico. Piccoli segni di pace, lo Shakhtar Donetsk sbarca a Bergamo, tra sport e integrazione. È stata inaugurata la scuola calcio dello storico club ucraino, tra i più titolati dell'Est Europa. L'Academy, già presente in vari paesi tra Europa e Nord America, accoglierà bambini e ragazzi dai 4 ai 14 anni. E con questo è tutto, approfondimenti, notizie e podcast su www.giornaleradiosociale.it.
5: Radio Patata.
6: Questa è la vera forza della

attuale e sincera, piena di passione e voglia di esserci per sempre nel tuo cuore. Nel tuo cuore. Nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino

0: Sono le 15 e 3 minuti.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompicchia. Avevo colori da sole. Avevo sapori da mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
3: Giornale Radio News.
4: Buongiorno da Nicola De Muro. In vista del Consiglio europeo, la Premier Meloni è intervenuta con un discorso di 45 minuti al Senato per denunciare il caro energia e criticare le regole comunitarie punitive per la competitività, definendo inoltre rischiosa la linea di Donald Trump di un accordo strategico con Putin sul gasolio russo. Inoltre la Premier ha toccato tutti gli altri temi, tra cui competitività, Ucraina, Medio Oriente, difesa e sicurezza, migrazione e riforme. Applausi dalla maggioranza. La Premier ha poi ribadito che le spese militari non sottraggono fondi a scuola e sanità. Nelle dichiarazioni di voto sulle risoluzioni, i partiti di governo hanno lodato la fermezza dell'esecutivo a tutela dell'interesse nazionale, mentre le opposizioni hanno criticato la gestione della manovra economica e le ambiguità sulla politica estera. Le guerre che causano il caro energia non sono colpa sua, presidente Meloni, ma lei non ha fatto nulla per mettere l'Italia al riparo di quelle tensioni, ha detto Francesco Boccia, capogruppo Dem in Senato. Svolta nelle indagini sulla cosiddetta banda della minicar nel quartiere Monteverde di Roma, individuati gli autori delle aggressioni sono due minorenni di 16 e 17 anni, quest'ultimo figlio di un carabiniere e proprietario del mezzo. Entrambi i minorenni hanno un precedente per furto. Quella notte ci siamo divertiti così, hanno ammesso in caserma davanti al PM. Nella notte è sequestrata la minicar, con cui tra il 4 e il 5 ottobre sono state compiute 6 aggressioni, tra cui quella ai danni dell'attore Davide Iacopini, tuttora ricoverato in prognosi riservata. L'accusa per i due denunciati a piede libero e di tentato omicidio. Massimo riservo al Policlinico Gemelli di Roma nel primo giorno di degenza di Papa Leone dopo l'intervento di chirurgia toracica subito ieri e durato 90 minuti. Il pontefice è stato operato per l'asportazione di un adenocarcinoma polmonare e, fa sapere la sala stampa del Vaticano, ha trascorso una notte tranquilla. Un prossimo aggiornamento medico sulle sue condizioni è atteso nel pomeriggio. Dopo le sconfitte di Inter e Napoli, la seconda giornata di Champions League chiama in causa Roma e Como, serata di forti emozioni per i tifosi giallorossi che all'Olimpico ritrovano l'ex Mourinho alla guida del Real Madrid. Impegno in trasferta per il Como, di scena a Rotterdam contro il Feyenoord, entrambe le gare alle 21. Per la prima volta da anni torna a crescere il numero di persone che soffrono la fame nel mondo, spinta da guerra e clima. E quanto emerge dal rapporto CESVI? Sentiamo Cristina Scarpa.
5: 645 milioni di persone nel mondo soffrono la fame a causa delle guerre e dell'emergenza climatica. È la situazione fotografata dall'Indice Globale della Fame che per la prima volta dal 2018 torna ad aumentare. Valeria Emmi, Head of Strategy and Advocacy di CESVI, che cura l'edizione italiana del rapporto.
6: Vediamo un'inversione di tendenza, persone appunto che hanno sofferto la fame, soprattutto a causa di guerre, fame imposta per mano umana, e tra questi sono oltre 35 milioni i bambini e le bambine che hanno sofferto di malnutrizione acuta nel 2025.
5: Per la prima volta si sono verificate due carestie nello stesso anno, a Gaza e in Sudan, insieme alla Somalia, i paesi con la situazione più grave. E voltarsi dall'altra parte non conviene mai, spiega Nello Scavo, inviato speciale di Avvenire, autore della prefazione al rapporto CESVI.
7: Quello che sta accadendo ad esempio a Bab el Mandeb ci dice che restare disattenti, indifferenti o addirittura complici di quello che accade in alcune aree può avere poi ricadute enormi su di noi, lo vediamo ogni volta che andiamo a fare il pieno di carburante.
4: È tutto, a più tardi.

0: quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
1: Spot. E il navigatore?
2: Ah, quello è di serie.
1: Il cambio automatico?
2: Anche quello di serie.
1: La telecamera posteriore?
2: Di serie.
1: E il comfort access?
2: Di serie.
1: Ma questo è amore.
2: Di serie, pure quello.
1: Oh! Con Mini il grande amore non è un optional e neanche tanti altri inclusi nel prezzo. Scopri Mini Cooper Oxford 3 porte e 5 porte nelle concessionarie Mini e su Mini.it. Offerta valida per le prime 200 vetture ordinate presso le concessionarie Mini aderenti all'iniziativa.
3: Da Old Wild West è arrivato il nuovo menù.
4: Però buona sta burrata.
5: Perché burrata, nonno? È burrito.
4: Vabbè, burrato, burrito, vabbè lo stesso. Mi piace questo Old Wild West.
3: Lino, si dice Old Wild West.
4: E io che ho detto? Old Wild West.
6: Ristora azione.
7: Giorno nuovo, capsula nuova. Naturalmente ristora.
8: Stop, buona la prima.
9: Ma è buona anche la seconda.
10: La terza.
11: Con ristora puoi scegliere tanti gusti. Cappuccino, cioccolato, tè al limone, caffè al ginseng. Ristora, qualità al prezzo giusto.
12: IVA inclusa.
13: Puoi promuovere un evento, un'offerta speciale, l'inaugurazione di una nuova attività.

0: l'accendi e ti accende. Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
1: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama. Tra poco.
2: Segnale orario.
3: Sono le 16.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
4: Questa si chiama meraviglia. Chi mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale.

0: altre? Solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. Radio Patata.
1: Euro 3.

0: la tua radio sta suonando.
1: Here we go.
0: Radio Patata. Patata.
2: You are listening Europe Chart, the best Europe singles. Euro 1.

0: tra poco. Only the best. Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
1: Segnale orario.
2: Sono le 17 e un minuto.
0: L'ora esatta vi è offerta da...
3: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
4: Giornale Radio News.
5: Bentrovati da Gerardo De Vivo. The day after the Inter e Napoli è pieno delle ombre lasciate dal secondo KO su due gare di Champions disputate. I nerazzurri riflettono su una difesa che in 8 partite tra campionato e coppa ha incassato 14 gol, troppi, e sul portiere Martinez anche col Bruges fatale un suo errore. Il Napoli, dopo il segnale positivo della vittoria in campionato, nel KO di Villarreal ha mostrato di nuovo i limiti del balbettante inizio di stagione. Stasera il testimone Champions passa alle altre due italiane in lizza. In primo piano c'è inevitabilmente la Roma, attesa dall'incrocio con Real Madrid e dal pieno di emozioni garantito dal ritorno all'Olimpico dello Special One. Jenny De Gaetano.
6: Al cor non si comanda, nemmeno alla gioia e alle emozioni. José Mourinho, uomo saggio ed esperto, lo sa bene. Ancor di più stasera, al cospetto della Roma e dell'Olimpico con cui fu un corpo e un'anima sola. Ma guai a restare preda dei sentimenti, più di tutto nei 90 minuti della sfida che mette il suo Real Madrid davanti all'esame giallorosso.
7: Mi sono preparato, durante la partita sarò al mio massimo, magari prima o magari dopo mi tocca il cuore, però i romanisti vogliono vincere e io voglio vincere. In quel momento lì l'amore si dimentica.
6: Verrà osannato lo Special One che sotto il cupolone portò in dote una conference sfiorando l'Europa League. Legittimo, rimarca senza invidia il suo erede, Mr. Gasperini.
8: È giusto che sia così perché nei confronti di Mourinho

0: stato sicuramente un amore importante da parte dei tifosi. Poi inizia la partita, dopo si lascia perdere tutti i sentimenti e la gente di Roma tiferà esclusivamente solo per la propria squadra.
1: Scalda i motori Malen, squalificato in campionato, alle spalle il tango di Dybala sulle Merengues, senza Rodrigo ma con la solita parata di stelle da Mbappé in giù. Arbitro ore 21, il francese Letexier.
2: Il previsto omaggio dei tifosi della Roma a Mourinho trova concorde un altro grande ex, Francesco Totti.
3: Penso che oggi faranno una grande accoglienza, perché il mister, come ho sempre detto, ha dato tanto a questa città, a questa squadra, ha fatto due finali europee consecutive, perciò è doveroso che tutta la città gli omaggi questo tributo.
2: Nel fortino del De Kuip il Feyenoord attende il Como. Dopo il debutto d'applausi col 4-1 casalingo sull'Ipsia, i lariani sono attesi da un'altra prova di maturità, anzi di crescita, per dirla con Cesc Fabregas.
4: Penso che il Feyenoord hanno una identità molto molto chiara di quello che vogliono fare, si sentono bene, sono giocatori giovani che vogliono fare bene, sono coraggiosi. Sarà un grandissimo challenge, perché è un calcio magari un po' diverso, e penso che per noi continuare a crescere come squadra, come giocatori, come staff, diventa una partita molto molto bella da giocare.
2: Anche a Rotterdam si inizia alle 21, arbitra il lituano Rumsas, e tra le altre gare di stasera spicca la sfida stellare Manchester City Paris Saint Germain. Tennis, Jasmine Paolini approda agli ottavi del torneo di Wuhan in Cina, l'azzurra ha sconfitto in due set la ceca Bartunkova e nel prossimo turno affronterà l'inglese Kartal. Dopo il match di singolare Paolini ha giocato e vinto anche in doppio con Sara Errani, le azzurre hanno battuto 2-7-1 la coppia Mialikova-Nichols. Basket, ricca serata di coppe nella quinta giornata d'Eurolega, la Virtus Bologna fa tappa sul parquet del Paris. 4 i match delle italiane nella terza uscita in Eurocup, Aris Tortona, Wroclaw Napoli, Venezia Turk Telecom e Tenerife Maxima Roma. Pallavolo femminile, doppio anticipo per il quarto turno della 1, a Chieri arrivano le campionesse d'Italia di Conegliano, mentre Macerata riceve Scandicci ancora a quota 0. Le venete e le toscane si contenderanno la Supercoppa italiana a Bari il 24 ottobre. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: Only the best. Il pomeriggio dalle 17 alle

0: Le altre? Solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata.
1: Only the best. Only the best. Il pomeriggio dalle 17 alle 19. Tutti i successi del momento. Uno tira l'altro.

0: Noi siamo Radio Patata. Radio Patata.
1: Only the best. Only the best. Il pomeriggio dalle 17 alle 19. Tutti i successi del momento.

0: Parola accendi e ti accende. Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
1: Only the best. Only the best. Il pomeriggio dalle 17 alle 19. Tutti i successi del momento. Uno tira l'altro.

0: quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
1: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
2: Chi è?
1: Carro attrezzi, rimuovono la macchina.
2: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
1: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
3: Belli, weekend in auto in famiglia. Tua figlia con 100 peluche, tuo figlio e tutta la collezione di fumetti. Tua suocera con 2 valigie piene di non si sa cosa. Mi chiedo come faremmo senza Skoda Octavia e il suo bagagliaio.
4: La regina delle station wagon ti aspetta. Scopri Skoda Octavia, la più spaziosa della categoria. Da 249 euro al mese, anticipo 5.800 euro, TAN 6,99, TAEG 8,22. 36 mesi, 45.000 km, rata finale 16.670 euro. Info su skoda-auto.it.

0: vecchio amaro del capo. Spettacolare ghiacciato.
1: Le altre? Solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata.
2: OTB, only the best.
1: Il pomeriggio dalle 17 alle 19 tutti i successi del momento,
2: uno via l'altro.
3: Fammi sapere.

0: l'accendi e ti accende. Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
1: Shout out to my man Mother Joe, because everybody here is so sick. Say my

0: segnale orario.
1: Sono le 18 e 5 minuti.
2: L'ora esatta vi è offerta da
3: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
4: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
5: Giornale Radio News.
6: Buonasera da Nicola De Muro. Davanti ai PM di Roma hanno confessato i minorenni della minicar. Hanno aggredito 6 persone e mandato in coma un uomo in 2 quartieri occidentali della capitale. Per noia e per divertimento, hanno ammesso. Dovranno rispondere di tentato omicidio, in particolare per il violento assalto all'attore Jacopini, sottoposto a 2 interventi al cranio per un violento trauma subito cadendo sull'asfalto. Determinante l'esame delle videocamere di sorveglianza della zona e di un meccanico che aveva riparato la loro mini vettura. Decorso post-operatorio regolare per il Papa al Gemelli. Dopo l'asportazione di un adenocarcinoma polmonare, Leone si alimenta normalmente e cammina per la stanza. Lo si legge nell'ultimo aggiornamento dei medici del Policlinico Romano. Un nuovo comunicato è atteso per stasera. Domani il Consiglio Europeo, scontro frontale in Senato tra maggioranza e opposizione sul discorso della Premier Meloni, che per la prima volta critica Trump. Il suo accordo con Putin sul gasolio russo è rischioso, dice la Presidente del Consiglio, che poi critica l'Unione Europea sul caro energia. Decida rapidamente, le imprese e le famiglie europee stanno pagando un prezzo molto alto. Dure le opposizioni, le guerre in Ucraina e in Medio Oriente non sono colpa sua, ma lei non sta facendo nulla per proteggere l'Italia. Approvate le 2 risoluzioni della maggioranza, non votate invece le diverse risoluzioni delle opposizioni che, a causa delle divergenze sull'Ucraina, non hanno presentato una risoluzione unitaria. E a proposito di Ucraina, le intelligence dei paesi alleati non ci hanno avvertiti, e quanto denuncia il presidente Zelensky dopo la pesante notte di bombe su Kiev, Kharkiv e altre regioni ucraine. Colpite ancora le centrali elettriche della capitale, 600.000 persone al buio. Sale a 6 morti e 36 feriti il bilancio della nuova ondata di attacchi missilistici russi nelle regioni orientali del paese. E oggi la visita a Londra del presidente Zelensky, che avrà un incontro con re Carlo III e un incontro con il premier Burnham, il quale ha dichiarato: mi impegnerò affinché torni il dialogo tra Trump e Zelensky. E ora il nostro approfondimento sugli incentivi per sostenere l'occupazione femminile.
7: Nuovo lavoro, ora puoi. Tra le misure introdotte dal decreto coesione per rafforzare la competitività del paese, il bonus donne, rifinanziato con 141,5 milioni di euro nell'ambito del programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea, punta a sostenere l'occupazione femminile. Nonostante i passi avanti compiuti negli ultimi anni, in Italia la partecipazione delle donne al mercato del lavoro resta storicamente bassa, al 53% contro il 70% degli uomini. Per contrastare questa tendenza, la misura prevede per i datori di lavoro privati, compresi quelli del settore agricolo, che tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2026 assumono a tempo indeterminato donne in condizioni di svantaggio, l'esonero del 100% dei contributi previdenziali. Il beneficio vale fino a 650 euro al mese e fino a 800 nel caso di assunzioni di donne residenti nella ZES, zona economica speciale. L'agevolazione può essere riconosciuta fino a 2 anni se le neoassunte erano prive di un impiego regolare da almeno 24 mesi o da almeno 12 mesi, se appartenenti a specifiche categorie di svantaggio. Per saperne di più visita lavoro.gov.it.
6: È tutto per ora, a più tardi.
5: Only the best. Il pomeriggio dalle 17 alle

0: La tua radio sta suonando.
1: Here we go.
0: Radio Patata. Patata.
2: OTB, only the best.
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

0: Radio Patata,
1: sempre nel cuore della gente, viva, più forte che mai, attuale e sincera, piena di passione e voglia di esserci per sempre nel tuo cuore.
2: Only the best. Only the best. Il pomeriggio dalle 17 alle 19, tutti i successi del momento, uno tira l'altro.
3: È tutto che ho preciso.

0: quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
1: Spot. E il navigatore?
2: Ah, quello è di serie.
1: Il cambio automatico?
2: Anche quello di serie.
1: La telecamera posteriore?
2: Di serie.
1: E il comfort access?
2: Di serie.
1: Ma questo è amore.
2: Di serie, pure quello.
1: Oh. Con Mini il grande amore non è un optional e neanche tanti altri inclusi nel prezzo. Scopri Mini Cooper Oxford 3 porte e 5 porte nelle concessionarie Mini su Mini.it. Offerta valida per le prime 200 vetture ordinate presso le concessionarie Mini aderenti all'iniziativa.
3: Da Old Wild West è arrivato il nuovo menù.
4: Però buona sta burrata.
5: Ma che burrata, nonno? È burrito.
4: Vabbè, burrito, va bene lo stesso. Mi piace questo Old Wild West.
3: Lino, si dice Old Wild West.
4: E io che ho detto? Old Wild West.
6: Ristora, azione.
7: Giorno nuovo, capsula nuova. Naturalmente ristora.
6: Stop, buona la prima.
7: Ma è buona anche la seconda, la terza. Con ristora puoi scegliere tanti gusti. Cappuccino, cioccolato, del limone, caffè al ginseng. Ristora, qualità al prezzo giusto.
8: IVA inclusa.
9: Puoi promuovere un evento, un'offerta speciale, l'inaugurazione di una nuova attività.

0: just watch me, just watch me, just watch me.
1: Su Radio Patata, una stagione musicale esagerata.
2: OTB, only the best.
3: Il pomeriggio, dalle 17 alle 19, tutti i successi del momento,
2: uno via l'altro.
4: Let's go. Sounds good.

0: il pomeriggio dalle 17 alle 19. Tutti i successi del momento, uno tira l'altro.
1: Le altre? Solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata.
2: Segnale orario.
3: Sono le 19 e un minuto.
4: L'ora esatta vi è offerta da...
5: Questa si chiama Meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
1: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
4: Tra poco.

0: Oh oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh, quando siamo soli sei magnifica.
1: Le altre sono elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata.
2: Pop pop pop pop pop pop.
3: Pop chart.

0: quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
1: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatura dopo.
2: Chi è?
1: Carro attrezzi, rimuovono la macchina.
2: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
1: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta attira l'altra.
3: Belli, weekend in auto in famiglia. Tua figlia con 100 peluche, tuo figlio e tutta la collezione di fumetti. Tua suocera con 2 valigie piene di non si sa cosa. Mi chiedo come faremmo senza Skoda Octavia e il suo bagagliaio.
4: La regina delle station wagon ti aspetta. Scopri Skoda Octavia, la più spaziosa della categoria. Da 249 euro al mese, anticipo 5.800 euro, TAN 6,99, TAI GOT 22. 36 mesi, 45.000 km, rata finale 16.670 euro. Info su skoda-auto.it.

0: vecchio amaro del capo. Spettacolare ghiacciato.
1: La tua radio sta suonando.
2: Station by station. We're land of the nation.
1: Radio Patata. Più sound, più si ama. Pop Chart.

0: number one.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi ringrazi.

0: orario. Sono le 20 e un minuto.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
1: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
3: Giornale Radio News.
4: Buonasera da Nicola De Muro. Giornata di serrato dibattito parlamentare per Giorgia Meloni, impegnata tra Senato e Camera in vista del Consiglio europeo di domani e dopodomani. Difendendo l'azione dell'esecutivo su energie e sostegno a Kiev, la Premier ha rivendicato la propria autonomia politica. Sono una persona libera, non ho conti da saldare e dico banalmente quello che penso. E poi la stoccata polemica sulle accuse rivolte al governo di poche risorse stanziate per la sanità.
5: Chi racconta che più sicurezza significa meno ospedali, risorse distratte dai servizi essenziali da un governo di guerrafondai, mente sapendo di farlo. Tanto più se gli stessi che oggi ci accusano dall'opposizione quando erano al governo approvavano in piena pandemia un aumento delle spese militari da 15 miliardi di euro e allora non c'era neanche la guerra in Ucraina.
4: Non sono mancate le durissime repliche dell'opposizione sul fronte del Movimento 5 Stelle. Il senatore Pirondini ha contestato le ricette energetiche del governo. Sulle spese europee la colpa è sempre degli altri. La Premier mi ricorda Calimero. Dal Partito Democratico altrettanto severo, Francesco Boccia.
6: Nessuno dal gruppo del Partito Democratico le ha mai chiesto di rispondere di crisi che lei non ha provocato. Quello che le abbiamo sempre chiesto, e anche oggi non è arrivata la risposta, è di dirci perché non ha fatto nulla per preparare l'Italia ad affrontare queste crisi. E soprattutto le chiediamo di smettere di ripetere ogni volta che è colpa dell'Europa.
4: In Italia continua la protesta degli operai dell'ex Ilva. A Genova questo pomeriggio è occupata la prefettura. I lavoratori in sciopero attendono garanzie sulla continuità produttiva dello stabilimento di Genova Cornigliano. Il servizio di Jenny De Gaetano.
7: Al cor non si comanda, nemmeno alla gioia e alle emozioni. José Mourinho, uomo saggio ed esperto, lo sa bene. Ancor di più stasera, al cospetto della Roma e dell'Olimpico con cui fu un corpo e un'anima sola, ma guai a restare preda dei sentimenti, più di tutto nei 90 minuti della sfida che mette il suo Real Madrid davanti all'esame giallorosso.
8: Mi sono preparato, durante la partita sarò al mio massimo, magari prima o magari dopo mi tocca il cuore, però i romanisti vogliono vincere e io voglio vincere, in quel momento lì l'amore si dimentica.
7: Verrà osannato lo Special One che sotto il cupolo portò in dote una conference sfiorando l'Europa League. Legittimo, rimarca senza invidia il suo erede, mister Gasperini.
9: È giusto che sia così, perché nei confronti di Mourinho c'è stato sicuramente un amore importante da parte dei tifosi. Poi inizia la partita, dopo si lascia perdere tutti i sentimenti e la gente di Roma tiferà esclusivamente solo per la propria squadra.

0: scalda i motori Malen, squalificato in campionato, alle spalle il tango di Dybala sulle Merengues, senza Rodrigo ma con la solita parata di stelle da Mbappé in giù. Arbitro ore 21, il francese Letexier.
1: Ed è tutto per oggi, buonasera.

0: orario. Sono le 21 e 2 minuti.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
3: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
4: Va ora in onda Flipper, un interessante viaggio nel panorama musicale sia italiano che internazionale degli ultimi 30 anni del Novecento. Al microfono Marco Mari.
5: Pronti, partenza via ragazzi, è iniziato un nuovo appuntamento con Flipper. Ciao, sono Marco Mari, ho pronto qui il mio Flipper con le mie palline e le mie canzoni e le mie notizie curiose che vi terranno occupati con me per una orettina, dai. Partiamo subito, partiamo sprombattuto, partiamo con una signora della canzone. Stiamo parlando di Mietta, che lei a partire dal 1989 con canzoni e poi con Amedeo Minghi e per tutti gli anni 90 ci ha regalato delle belle sensazioni.

Una canzone, questa in apertura del nostro Flipper, che ci ha riportato ad un'estate di fine anni 90, cos'era, il 1998? Beh, l'estate nella quale lei, Mietta, e Marina Rey si contendevano la vetta della classifica, partecipando entrambe ad una trasmissione amatissima all'epoca, ovvero il Festival Bar. Tra poco, ragazzi, vi daremo anche notizia di quelli che sono gli argomenti curiosi all'interno di Flipper.

I Backstreet Boys sono tornati protagonisti nel nostro Flipper, ma adesso diamo un'occhiata alle notizie curiose che abbiamo messo da parte per voi. Sono tutte curiosità che arrivano dall'Italia. Fra poco parleremo di una mucca in piscina, di un festival, di un dolce, la Sbrisolona, e poi ci sarà spazio anche per una auto storica in regalo a papà. Intanto noi si prosegue col nostro cammino, si prosegue con un'altra canzone italiana che ci riposta ad un festival bar, questa volta degli anni Ottanta. Edoardo Bennato con Ok Italia, bellissima anche il video che poi era la sigla che concludeva le serate del festival bar con una bella ragazza protagonista.

Madonna con la sua Cosina Commotion, ragazzi, ci ha portato dritti dritti alla prima curiosità di oggi. Mai sentito parlare di una mucca in piscina? È successo in Trentino Alto Adige, in Val Venosta, dove alcune mattine fa i vigili del fuoco sono stati allertati da una struttura alberghiera che si è vista praticamente in mattinata una mucca in piscina. Praticamente l'animale, girovagando di notte, evidentemente ha perso l'orientamento, è entrato nella struttura, in quello che era in una parte della struttura alberghiera, e poi camminando sulla copertura della piscina l'ha sfondata ed è finita in acqua. Fortunatamente c'era l'acqua e la mucca è rimasta lì fino a mattina. Comunque è stata riportata sulla terraferma in ottime condizioni, l'animale poi è stato riportato anche dal proprietario, insomma, nella sua sede, nella sua stalla. Va bene, dai, adesso c'è Lucio Battisti, I Giardini di Marzo. Mamma mia.

Secondo me è una delle più belle canzoni di Lucio Battisti, questa I giardini di marzo. Invece qui noi potremmo parlare dei giardini d'ottobre. Aspettavamo che arrivasse l'autunno e a quanto pare l'autunno è arrivato, nonostante ci siano ancora in giro un sacco di zanzare. Ragazzi, quelle ci sono. Allora cerchiamo di evitare che magari la prossima primavera ce ne siano ancora di più. Diamo un'occhiata ai sottovasi, quindi svuotiamoli dell'acqua e puliamoli bene, perché le zanzare tigre non depongono le uova nell'acqua, ma praticamente nella parte dei sottovasi vicinissime all'acqua. Quindi con una spugnetta cerchiamo di ripulire i sottovasi in modo da eventualmente tirar via quelle uova che con l'anno nuovo, con la prossima primavera, andrebbero piano piano a dischiudersi. Detto questo, per il momento chiudiamola qui e proseguiamo con un po' di disco degli anni 70, disco made in Italy con Jappy & Jappy. Questo è Body to Body.

si chiamano Eden, arrivano dalla Sicilia e ci hanno regalato il loro ultimo In Autostrada Contromano. Se siete amanti dei dolci e se siete in zona, il weekend tra il 16 e il 18 ottobre non dovete perdervi il Festival della Sbrisolona, che si svolge a Mantova, in pieno centro storico tra Piazza Erbe e Piazza Sordello. Oltre 40 gli espositori da tutta Italia. Saranno 4 le categorie: dolceria mantovana, dolceria lombarda, poi c'è dolceria nazionale e specialità chocolate. La torta sbrisolona è il dolce tipico della città virgiliana, particolare perché nell'impasto c'è farina gialla e le immancabili mandorle. Quindi è un dolce che risale al XVII secolo ed è stato voluto dai

ogni tanto dei motivi danzerecci come questo ci vogliono per tenere alto il morale della truppa. Nel frattempo la mia voce sta un po' traballando, del resto con l'arrivo delle temperature più basse, più umide, più che altro in queste ultime mattine e sere c'era piuttosto fresco, mentre di giorno si stava da Dio. Però sono quelle situazioni meteorologiche che poi ti fregano, perché insomma tu magari esci un po' vestito al mattino, poi durante il giorno c'è caldo e ti spogli tra virgolette e rimani vestito un po' leggero e lì magari sudi e sono fregature. Vabbè, ritorniamo alla musica italiana. In apertura abbiamo avuto Mietta, eccola la sua rivale nel 1998, però con qualcosa di diverso da quella primavera. Eccola qui, stiamo parlando di Marina Rei.

si fa a non sciogliersi davanti ad una canzone come questa, Cuore a metà di Marina Rei? Intanto il tempo scorre via veloce, amici, solamente un quarto d'ora abbondante prima di arrivare al momento dei saluti. Abbiamo ancora qualche canzone da regalarvi, ma abbiamo anche dell'altro da darvi. Abbiamo ancora l'ultima curiosità. Il tempo di una canzone? O anche due? Direi di sì. Dopodiché, ragazzi, vi parleremo di un bel regalo fatto da due figli al papà. Un regalo davvero inaspettato e insperato.

quando mancano pochi minuti alla conclusione anche quest'oggi della nostra partita flipper, vi raccontiamo una bella storia accaduta a Celano. Siamo nella Marsica in Abruzzo, protagonista della quale è il signor Dino. A Celano alcuni giorni fa c'è stata il raduno delle auto d'epoca e i figli del signor Dino l'avevano invitato ad andare a vedere, lui che è appassionato d'auto d'epoca. Lui inizialmente non ci voleva andare, poi moglie e figli hanno insistito, così lui è andato, e quando è arrivato nel piazzale antistante il castello Piccolomini c'erano tutte le auto d'epoca, almeno in esposizione, e lui è caduto l'occhio su una Fiat 1100 di grigio scuro che l'ha colpito particolarmente. Perché? Perché quell'auto era stata l'auto di suo padre, che nel 1964 la acquistò, vettura sulla quale poi il signor Dino aveva iniziato le prime guide per imparare a guidare praticamente, e così praticamente si è avvicinato, ha notato che anche l'interno era identico, rosso, a quello dell'auto del padre. E il figlio gli ha detto: ma papà, sembra la macchina del nonno, quella che hai guidato anche tu. E lui fa: sì, è semplicemente identica. Gli ha detto: queste sono le chiavi. Praticamente i figli hanno fatto il regalo al padre di questa vettura, che poi era quella che lui aveva guidato tanti tanti anni fa.

Rock Robin, dagli anni 80 noi li ricordiamo per due canzoni, la loro prima, Promise You Made, e poi questa Just Around the Corner. E i Cork Robin sono stati i penultimi a partecipare oggi al Flipper di Marco Mari. Il tempo di ascoltarci è Cotidiotto 883 Max Pezzali e poi arriveranno i miei saluti.

0: così ragazzi, siamo arrivati alla conclusione anche quest'oggi di Flipper, ci siamo giocati tutto il giocabile, io Marco Mari vi ringrazio tutti per l'ascolto e vi aspetto alla prossima partita, ciao a tutti!
1: Game over. La tua radio sta suonando.
2: Here we go.
1: Radio Patata. Patata.

le 22 e 2 minuti. Energy Time.

mamma mia ragazzi, ma questa è una perla, un gioiellino che forse in pochi possono vantare di avere. Allora, siamo nel 1988 e questo singolo era in effetti considerato un piccolo cult d'archivio, no? Già all'epoca per gli appassionati della Italo House, della prima dance demenziale italiana, anticipando anche il successo televisivo delle imitazioni di Giorgio Panariello, giudicta numero 2 per modello numero 4, che poi era un progetto firmato dal DJ Marco Bresciani con la collaborazione vocale di un allora esordiente Giorgio Panariello. Un momento iconico di house demenziale italiana alla fine degli anni 80. Bentrovati, 22.07, ci siamo anche oggi, l'appuntamento con Energy Time Machine, tutto quello che gli altri non vi suonano, neanche se li pagate, sta musica non ve la suona nessuno, o perlomeno qualcuno in Italia c'è, dai, non esageriamo. Tra quei pochi però posso fregiarmi di esserci pure io. Bentrovati nello Surace, in conduzione fino a mezzanotte e un minuto. Abbiamo un bel po' di cosette da farvi sentire. Ringraziamo subito in apertura le emittenti collegate con noi.

Il successo del brano di Joey Salinas nel 1993 proprio si basava su una combo di sample incrociati, sapientemente miscelati, che poi gli inserti vocali e le sfumature attingevano proprio dalla mitica Donna Summer. E ad ogni modo questo motivo, che andò forte in estate nel 1993, è uno di quei brani chiave che hanno segnato la transizione

Poi questa era la versione remixata, quella di Mario Fargetta, senz'altro uno dei migliori remix secondo me di sempre. 22:12, ci diamo una calmata, va, che ne dite? Un po' di sano funky, ci sta tutto. Torniamo indietro ancora, dal 1993 al 1983 con Aura Sacha.

musicale, questo motivo un esempio magistrale di musica dance e funky post disco dei primi anni 80, una bella produzione sofisticata e anche tanti bei remix realizzati all'epoca dal leggendario Chip Pettibone. Che meraviglia, qualcosa che incarnava perfettamente la transizione dalla sparzosa disco music degli anni 70, anzi di fine anni 70, al funky meraviglioso elettronico dei primi anni 80, il cosiddetto boogie, con, come in questo caso, la linea di basso synth profonda e trascinante e le percussioni nitide. Davvero molto molto bella Such a Feeling nell'appuntamento di oggi. Ah, sentite un po' cosa sono andato a trovare. Rimaniamo sempre nello stesso periodo,

tipico della transizione della disco classica, come diciamo sempre, transizione dalla disco all'electrofunk dei primi anni 80, con un bel groove ipnotico, accordi jazz di piano elettrico che arricchivano l'armonia e lo stile musicale, vocale anche della cantante Ricky Maldrow, davvero molto molto brava, con un ritornello che evocava una celebre e contagiosa melodia di qualche annetto prima. E ad ogni modo l'unico vero rimpianto forse è legato anche alla natura effimera di questo progetto, perché la coppia poi non ha prodotto altri brani, quindi magari, sai, una magnifica incompiuta di fronte a un debutto all'epoca decisamente folgorante.

brano questo che fu acclamato dalla stampa musicale tanti tanti anni fa, 1991, perché fondeva in modo innovativo una sorta di hip hop etereo, un po' di spiritualità, sebbene non fosse esente da qualche ironia per i testi decisamente spiccatamente astratti. Una traccia che si distingueva peraltro anche per l'uso magistrale dei campionamenti. Paper Doll fu un manifesto di utopia e unità, no? Perché, se ben ricordate, c'era il video con

sono già passati 20 anni, pensate un po', sembra ieri. Primo singolo dal disco completo che si intitolava Lose per Nelly Furtado, e questa canzone realizzata insieme a Timbaland con Promiscuous, che comunque fu celebrato come una svolta radicale e sexy nella carriera di Nelly Furtado, esaltando anche il passaggio della stessa dal folk pop dei primi lavori al sound urbano, dance pop, R&B, electropop, decisamente molto più audace, molto più accattivante, appunto sotto l'egida del

l'appuntamento di oggi. E attenzione, perché rimaniamo sempre nello stesso periodo, sempre nel 1985, con la band dei Cameo, che di traccia in quel periodo ne sfornavano a iosa, una più bella dell'altra. La canzone sotto la mia voce si intitola semplicemente Single Life. State con noi, una buona serata.

0: 90, 2000, Energy Time Machine, tutto quello che gli altri non suonano con Nello Surace.
1: Beh, sicuramente oggi la parola d'ordine è transizione, no? Perché anche questo motivo rappresentò una forma di transizione da una numerosa formazione di 13 elementi per quanto riguarda gli esordi dei Cameo. Pensate un po', 13 elementi, da cui poi si passò a un trio essenziale composto da, se non vado errato, Larry Blackmon, Nathan Lieutenant e Tommy Jenkins, se la mia memoria non mi inganna. Beh, qualcuno poteva anche addurre a una sorta di minimalismo ritmico, però alla fine dei conti questo motivo, tratto dal 33 omonimo del 1985, rappresenta insomma lo spartiacque fondamentale che traghettò la band dal funky classico delle origini verso il synth funky minimale, l'R&B elettronico, no? Che poi avrebbero consacrato il loro successo mondiale, la loro egemonia l'anno dopo con il singolo, quello più famoso, quello più commerciale, Word Up. Sono i Cameo che abbiamo ritrovato con molto piacere dal 1985. Attenzione cari, perché vi porto adesso agli anni 70 e mi sembra una cosa più che doverosa, visto che il nostro viaggio

chiamo Alex Matisse e sono il fondatore e CEO di Eastfork. Shopify rende semplici anche le cose più difficili, come avviare un'attività e vendere online. Eastfork è nata come una piccola bottega di ceramica e oggi abbiamo una fabbrica con circa 115 dipendenti. Quando gestisci un'azienda hai già mille cose a cui pensare e la parte commerciale non dovrebbe essere una di queste. Con Shopify è facile, intuitivo e divertente. Inizia la prova gratuita su shopify.com.

Un po' tutti all'epoca consideravano questa traccia della Gary's Gang una delle loro tracce migliori, ma al contempo più sottovalutate della loro intera discografia. Traccia che arrivava, come già detto, dal 1979 all'interno di quello che era il loro secondo 33 giri, brano questo che si posizionò in modo molto particolare all'interno del panorama underground della musica disco. Perché in effetti, no? Da un lato il 33 in sé per sé fu accolto in modo tiepido, anche lo stesso fondatore della band qualche tempo dopo dichiarò che non amò mai quel disco, ritenendo che avesse mancato il bersaglio.

0: Se una delle colpe da ascrivere a qualcuno, il fatto è che comunque fu un grande errore che la casa discografica non dedicò a questo motivo un singolo 12 pollici, la classica versione estesa, no? Quella che andava magari oltre i 6 minuti, perché la traccia comunque rimase relegata ai 5 minuti e 30 della versione contenuta all'interno del 33 giri, quindi alla fine dei conti i dance floor dell'epoca furono privati della classica versione estesa, che magari avrebbe potuto trasformarla in una hit globale al pari dei loro successi principali. 1979, Gary's Gang con Spirits.
1: Energy Time Machine, tutto quello che gli altri non suonano. Con Nello Surace.
0: E dai, rimaniamo ancora negli anni 70. Piccolo passettino indietro dal 1979 al 1978. Con una canzone che si intitola Summing Up, Electric Mind.

traccia che ebbe anche un impatto notevole in Italia per merito della versione Italo House Remix curata da alcuni produttori storici come il mitico Stefano Secchi.

Una bella perla, una bella primizia dal 1986 per questa formazione Intimate Strangers, con questo motivo synth pop new wave di quel periodo, sicuramente un disco di nicchia per quanto riguarda il pop elettronico degli anni 80, sicuramente una traccia che ancora oggi gode di un'ottima reputazione tra i collezionisti di musica retro, come amo dire sempre, e fu un ottimo esempio di synth pop europeo della seconda metà degli anni 80. C'era questo forte uso di linee di basso in sequenza, la drum machine nitida, i tappeti sonori di sintetizzatori di forte impatto, che poi era in effetti qualcosa che rispecchiava l'estetica malinconica, al contempo ballabile, resa popolare, no? Da tanti gruppi all'epoca, per esempio gli stessi Human League, Depeche Mode, Raise the Dragon, nell'appuntamento di oggi, ma diamo un'occhiata agli orologi, via!

Energy Time Machine. Tutto quello che gli altri non suonano. Con Nello Surace.

piace. Siete rimasti forse un po' delusi, però avessimo deciso di passare Please Don't Go e non ci saremmo distinti, no? Invece per quanto riguarda il progetto dei W abbiamo scelto quest'altra, Who's Fooling Who, che era il terzo singolo tratto dal loro primo 33 giri, che poi conteneva in effetti Please Don't Go, questo motivo che seguiva lo stile synth pop allegro e caratteristico degli anni 90, che appunto aveva reso i W famosi in tutto il mondo, con un testo che raccontava una storia di vendetta amorosa, di inganni reciproci. Mamma mia ragazzi, 23:09 minuti, già siamo partiti la nostra seconda e ultima ora insieme in questo appuntamento. Una buona serata nell'osurace da questa parte dei microfoni, e insieme a me, tanto di cappello signori, Jackie Graham. La canzone si intitola Breaking Away.

Oggi mi state facendo emozionare. Un altro regalo, Jackie Graham, dal 1986, un autentico gioiello del soul pop degli anni 80. Era un 33 giri prodotto da Derek Brimble, un 33 che univa synth pop, disco e soul raffinato, sempre con questi ottimi arrangiamenti eleganti, un sound patinato decisamente caloroso, no? Che contraddistingueva quel periodo. Timbro vocale di Jackie Graham, dolce, pulito, mai banale, mai eccessivo, anche quando spingeva sulle tonalità più alte. Diciamo che comunque anche lei era paragonabile per eleganza ad altre grandi regine della black music. Un 33 che, se non ricordo male, raggiunse anche il 25esimo posto nella classifica dei 33 nel Regno Unito ed ebbe anche ottimi riscontri

effetti questo remix in chiave new disco mantiene intatta l'atmosfera organica del brano originale, mettendo in primo piano le iconiche performance vocali delle tre delle Raw Silk. Un remix che infonde nuova vita al brano, ottimizzando

una di quelle canzoni che cammina di pari passo con i tempi pionieristici delle radio locali, no? Siamo nel 1976 con questo grande motivo di Van McCoy, Soul Ciaccia, che era abbastanza vivace, no? Un brano Latin Disco di questo grande produttore, compositore e cantante statunitense Van McCoy. Brano questo che era parte integrante di un ottimo 33 giri. Pezzo che fondeva perfettamente i ritmi disco coinvolgenti e le sonorità classiche del cha cha cha con una parte vocale in spagnolo. Davvero molto molto intensa, no? Una parte vocale che invitava l'ascoltatore a lasciarsi andare, a ballare. E traccia questa che arrivò.

Converrete con me che la musica del passato, specialmente quella più ricercata, quella più complessa, richiede tanta attenzione, perché poi in effetti diversi anni fa, no? Anche 20 anni fa, i brani non erano scritti per catturare l'attenzione nei primi 5 secondi, però si sviluppavano su strutture lunghe, movimenti sinfonici, suite strumentali, no? E abbiamo ripescato intanto dal 2003 questo motivo.

rockstar tipicamente jazz, un pezzo che univa melodie malinconiche al classico sound da club energico, brano che ottenne un buon successo. 23-28 minuti, una manciata di secondi. Voliamo adesso al 1983 con Show Me the Way, Sky.

I sintetizzatori, non ci posso fare niente. Quando ascolto questi motivi vado in brodo di giuggiole, una produzione sofisticata con le linee di basso sintetiche, elettrofunky, pulsanti, arrangiamenti di chitarra taglienti in pieno stile Boogie e appunto l'uso pazzesco, magistrale dei sintetizzatori dell'epoca. Siamo nel 1983, un pezzo questo che incarnava

le nostre digital radio, Radio Messina, Radio Happy Days e Radio Patata. Anche questa sotto la mia voce non brilla certamente, per gioventù, no? Ha i suoi annetti, di annetti ne ha ben 38. Fu un grande successo nell'estate 1988, i Times 2.

brano che fu pubblicato nel mese di maggio con questa band Times 2, brano che ricevette un po' delle recensioni contrastanti dalla critica e non solo, anche se in effetti la stessa canzone era considerata il punto più alto della loro breve carriera, e ad oggi è proprio così, non è cambiato assolutamente nulla. È fenomeno anche loro, denominato One Hit Wonder, cioè un fenomeno da un solo successo.

rispetto magari a tanti altri prodotti frivoli, no, di quel periodo, che imperversavano in radio e in discoteca. Comunque un brano che cercava di fondere elementi rock e pop per conquistare un pubblico eterogeneo.

Curiosi, magari si pensava che attraverso quei brani le adolescenti dell'epoca potessero capitolare, invece non fu affatto così. Voliamo, voliamo.

voce di Tameka Starr tratta da questa traccia per creare il suo singolo di debutto. Pensate un po' che giri, che intrecci con la fusione tra la voce di Tameka Starr

periodo. Ricordo molto bene che questo motivo diventò un inno da pista da ballo che unì un po' la club culture britannica e internazionale. Che meraviglia! Soul Central, Strings of Life, nell'appuntamento di oggi, 23:48 i minuti. E torniamo adesso agli anni 80, seconda metà degli anni 80, 1987, con The Real Thing.

e 53 i minuti. E a conclusione degli anni 90 e a conclusione del millennio, nel 1999 piano piano cominciò a farsi strada questo motivo nelle varie classifiche, che poi riprendeva chiaramente altra musica, tanti sample anche in questo caso. 1999, l'anno di grazia, Still My Sunshine la canzone, e loro sono i mitici Len.

0: bella commistione tra psychedelic pop, alternative rock e la corrente baggy degli anni 90. Una canzone che comunque sembrava un inno spensierato, poi comunque i testi e celavano tematiche più oscure, un po' criptiche, introspettive. Comunque molti lodarono all'epoca anche l'intuizione di campionare il riff di chitarra del mitico disco di Andrea True Connection del 1976, trasformando il tutto in un loop ipnotico, solare, immediatamente riconoscibile. Signori, si chiude
1: Energy Time Machine.
2: Time, time, time, time, time, time, time, time.

salutiamo sulla coda del brano, questa ve la devo presentare perché rientra tra le mie 100 preferite di sempre.

0: orario.
1: È mezzanotte e 9 minuti.
2: L'ora esatta vi è offerta da
3: Questa si chiama Meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.

Le altre sono elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. Radio Patata. Tandem Rewind. I successi di ieri e di oggi viaggiano in coppia.

0: È 1:03.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando ma calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
3: Back to back. Back to back.
4: Heavy rotation.
5: Heavy rotation.
6: Heavy rotation.
7: Let's go.
8: Heavy rotation. Tante hits. Nessuna interruzione. Radio Patata, nei prossimi 15 minuti suona.

0: Heavy Rotation, tante hits, nessuna interruzione.
1: 1976 Records, i dischi della Radio In.